0: Studiare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
2: Kiss, kiss.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
4: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
5: Kiss

La sera cambia ritmo, le luci si abbassano, i pensieri parlano un po' più forte e la musica più bella trova sempre le parole giuste. Dal 31 agosto torna Io, Tu e Kiss Kiss con Stefano Piccirillo. Dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, solo su Radio Kiss Kiss.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Kiss Kiss. Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.

davvero. Kiss Kiss. La musica più bella suona solo.

0: Soul, la canzone di Bruno Mars su Radio Kiss Kiss in diretta dall'Acquaparco di Sia 2000 con...
1: Chi sei, scusa, tu?
2: Tu sei Max e io sono la Leti.
1: Oh, allora, bene, bene. Senti, vuoi ricordare da cosa siamo partiti?
2: Sì, da una notizia molto bella che non è mai troppo tardi perché Anthony Hopkins ha pubblicato il suo primo disco a 88 anni.
1: Diciamo come l'attore che pubblica un disco.
2: Coltivava
1: questo desiderio.
2: Sono 12 composizioni scritte nell'arco di 70 anni.
1: Dopo tanti anni è riuscito a pubblicare il suo disco. Della serie Anche voi inseguite un sogno malgrado siate affermati in un altro contesto lavorativo. Sì. Pronto, vai.
3: Ciao ragazzi, io non mi sono potuta laureare in psicologia da giovane perché già dovevo lavorare, ero via di casa. Mi è sempre rimasto il sogno, il desiderio di tornare all'università. A 44 anni ho potuto coronare questo sogno iscrivendomi alla Pontificia Teologica di Cagliari. Un anno ho dato 10 esami con ottimi voti, però poi ho dovuto lasciare perché era nuovamente impraticabile la strada per me di frequentare appunto una facoltà e contemporaneamente lavorare per mantenermi. E però è stato bellissimo, lo consiglio a chiunque a una certa età. Infatti avevo tanti colleghi anche di 60 e 70 anni. Chissà a tutti.
1: Chissà a te, ci auguriamo tu possa riprendere, concludere questo sogno che hai seguito e accarezzato, ma alla fine.
2: Questo lo capisco che non è facile incastrare tutto.
1: Va bene, possiamo andare con una canzone e poi vi sentiamo ancora su questo argomento che ha preso tanto. Questo è il numero per raccontarci la vostra storia.
2: 347 490 0042.
1: Buongiorno a tutti da Kiss Kiss.

0: Don't Me Like You Do, la canzone di Ali Goulding su Radio Kiss Kiss. Questa è una delle canzoni che ha fatto la colonna sonora, quel capolavoro cinematografico che a te piace tanto, no? La
1: 50 sfumature di grigio, sì. A me piace. Qual è il problema?
0: Fosse il libro, ma il film non ha avuto successo al botteghino.
1: Ho capito, però gli attori non erano male.
0: Dici? Ne sei convinta? Va bene, perfetto. No, perché in pratica sentivo che insomma il film non è andato così bene, ma solo la lei ti è piaciuto in pratica. Va
1: no,
0: bene.
1: Non è vero, dai, anche Benedetta.
0: Va bene, mettiamo una canzone e poi dopo gli Spandau Ballet torniamo, nuova ora insieme.

0: 83 gli Spans, Spandau Ballet con Gold. Facevo due toliere, la Leti, in quell'anno avevo 11 anni, hai capito? L'83, e ricordo con molto piacere questa sfida eterna che c'era tra gli Spandau Ballet e Duran Duran. Ne parliamo un'altra volta, nuova ora insieme su Kiss Kiss. Buon sabato a tutti, sabato 22 agosto, un minuto, pochi secondi, anzi adesso sono scattate le 11, un saluto dai mattinieri in versione Kiss Kiss per le Summer, quindi un saluto da Max Poli.
1: E la Leti.
0: Volevi fare qualche considerazione?
1: No, vai, che a 11 anni ti ricordavi questa cosa, ma è strana, però vabbè.
0: No, avevo 11 anni.
1: Non ricordi nulla.
0: Ricordo, mi piaceva già tanto la musica, tant'è vero che lavoro con la musica, c'era questa rivalità perché mia sorella impazziva per i Duran Duran e altri amici per i Spandau Ballet. Va bene, salutiamo la regia intanto.
1: Sì,
0: dai.
1: Roberta Sepe in studio e Benedetta Infosina in esterna con noi.
0: Siamo in diretta dall'Acqua Park Odissea 2000, località Zolfara di Rossano Corigliano, il tempio del divertimento qui in provincia di Cosenza, pronti a raccontarvi l'estate da questo posto meraviglioso, ma prima c'è la musica più bella.

0: quanto è forte questa canzone ascoltata su Kiss Kiss, The Blessed Madonna, la producer DJ con Jacob Lusk, che ha una storia incredibile. Jacob e, sì. È un cantante di colore bravissimo, con una voce incredibile, e ha una storia che mi ha emozionato leggere qualche tempo fa, perché lui doveva partecipare a uno dei tanti talent musicali tipo American Idol, quelle robe lì, però siccome non aveva pagato il biglietto del pullman per andare appunto all'audizione, che cosa è successo? L'hanno fatto scendere, l'hanno multato e addirittura l'hanno, vedi qua negli Stati Uniti quando non paghi il biglietto dell'autobus succedono anche
1: sono severi
0: cose.
1: Lì con le regole
0: li hanno portato anche in caserma, così c'è questi casi, non dei carabinieri ma quello della polizia, e l'hanno trattenuto per un po' per un biglietto non pagato sull'autobus. Pensate, parliamo degli Stati Uniti. Alla fine lui ha pregato: vi prego, c'ho un'audizione importantissima, fatemi andare. Alla fine l'hanno lasciato, ha detto: non farò mai più una cosa del genere, non pagare un biglietto dell'autobus. Ma ha fatto l'audizione, ha vinto appunto quella, entrò ad American Idol e poi ha avuto la carriera che abbiamo sentito, che ha coronato poi con questa collaborazione importante con The Blessed Madonna, che l'ha lanciato di fatto a livello internazionale. Canzone meravigliosa, tra l'altro il video anche molto divertente, pieno di colori, c'ha questa caratteristica che gli hanno messo nel video: il microfono con la telecamera incorporata, e quindi quando canta si vede questa inquadratura dal
1: del
0: basso
1: volto.
0: Molto particolare. Vedi quante cose che impari ascoltando Max e Laletti? Apprendi più.
1: Bravo,
0: altro.
1: Apprendi, infatti.
0: Allora, noi stiamo apprendendo un sacco di storie interessanti invece che state raccontando voi, perché abbiamo parlato di un'altra storia incredibile, quella di Anthony Hopkins.
1: Che ha pubblicato il suo primo album musicale a 88 anni.
0: Quindi, cioè, diciamo, come un attore affermato, un divo hollywoodiano, perché ha fatto l'album? Perché desiderava fare un album di canzoni da quando era piccolo.
1: Poi lui ha cominciato a suonare a 4 anni e a comporre a 5, quindi era il sogno di una vita. E lui ha composto queste 12 canzoni in 70 anni.
0: Hai capito? E le ha messe adesso su album. Avete storie simili da raccontare? Buongiorno.
2: Ciao Kiss Kiss, buona giornata. Io avevo un desiderio, fare teatro, ed ho incontrato il teatro di improvvisazione. Mi sembrava una cosa così impossibile, difficilissima. Invece, bellissimo, ti apre il mondo verso gli altri, a stare in sintonia, a capire i bisogni dell'altro, a non fermarsi se si ha un attimo di paura, a circondare comunque di aiuto e di affetto chi in quel momento magari può anche trovarsi in difficoltà. È un'esperienza bellissima che consiglio a tutti.
1: Comunque la recitazione è terapeutica.
0: No, ma aiuta, è scuola di vita, così come la radio. Prima un'ascoltatrice ci raccontava il sogno di fare radio, non riesco a farla. Beh, la radio, per esempio, è una grande scuola di vita. In che senso, Max? Nel mio caso mi ha aiutato a combattere la timidezza,
1: anche
0: non solo. Quindi pensate quanto possa essere scuola di vita, non solo un lavoro bello da fare. Leggiamo ancora tra poco.

0: Cabana, la canzone di Rama su Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti, buon sabato, le 11.14, Max Poli,
1: Leliti,
0: i mattinieri in versione Kiss Kiss Play Summer, sì, in diretta dall'acquaparco di Sea 2000, località Zolfara di Rossano. Siamo a Rossano Corigliano, in provincia di Cosenza. Ci state raccontando un po' i vostri sogni, le cose che avete inseguito mentre facevate la vita, quella che vi deve pagare le bollette, per intenderci. Sì. Detto così, la vita, facevi la vita.
1: Giustamente. No,
0: mentre vivete ogni giorno gli impegni che vi servono per pagare le bollette, volevi dire.
1: Certo, le scadenze, le bollette, quindi allora, non sempre si riesce a fare da subito il lavoro che
0: perché
1: si ama.
0: Perché facevate la vita può essere frainteso, capito?
1: No, certo.
0: Sono stato infelice nell'esprimermi in questo modo. Pronto, chi è?
2: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
2: Giovanni da Milano. Volevo dirvi cose che avrei voluto fare e che forse sto realizzando. Mi sono riscritto all'istituto tecnico che ho finito quest'anno dopo 5 anni. Ne avevo fatti 3 da giovane, poi ho mollato e adesso mi iscriverò alla veneranda età di 45 anni all'università. Buona
1: che
2: giornata.
1: Che bello, bravissimo.
0: Guarda, io voglio riscrivermi alla veneranda età di 54 anni, che insomma non si finisce mai di imparare, di studiare lo studio. Purtroppo certe cose le capiamo quando diventiamo un po' più maturi, devo dire.
1: Sì, è vero.
0: Quindi insomma l'avessi fatto prima, d'accordo, mi balza per la testa continuamente. Musica.
3: Well, I woke up to the sound of silence, the cars were cutting like knives in a fist fight. And I found you with a bottle of wine, your head in the curtains, and heart like the 4th

0: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda.
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
5: Sì.
4: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.

0: Everybody get up and dance, Danzatoria, la canzone di Madonna su Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti, 11:26 sì. In diretta dall'Acqua Parco di Sia 2000, Max Poli.
1: La Leti.
0: Siamo quelli del mattino presto, scusate, momento promino.
1: Sì, allora, sì, perché perciò... noi la nostra collocazione è quella del giornaliero, quindi dal lunedì al venerdì dalle 5 alle 7 della mattina, sa con molto, i mattinieri.
0: Mi sa molto di abbonamento Ski Pass, giornaliero.
1: Ma dai, ho capito, però tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica, però invece siamo in onda dalle 9 a mezzogiorno con Cartoline d'Italia.
0: Sì, ma questo quando?
1: Dal 31 riparte proprio il palinsesto totale. Scusa,
0: con 31 tutti, di settembre?
1: Tutti i nostri colleghi. No,
0: settembre.
1: Il 31 di agosto ripartiamo con tutto il palinsesto, vabbè. Quindi rientriamo tutti al lavoro.
0: Momento promo, scusate, insomma, stamattina fino al 30 ci ascolterete tra le 9 e le 13 in diretta da questo posto meraviglioso che ci ospita in Calabria, l'Acqua Park
1: sì.
0: Odissea 2000, località Zolfara di Rossano, Corigliano, siamo in provincia di Cosenza. Nel Regno Unito è nato un centro artistico che mette insieme teatro e sauna.
1: Lo so, l'ho vista questa cosa, l'ho letta questa cosa, mi fa un po' paura questa cosa.
0: No, questa cosa, certo, un incontro diciamo molto britannico tra cultura e benessere, cioè si assiste agli spettacoli, si condividono le esperienze in un ambiente molto meno formale del solito, come una sauna.
1: Ma io ci resisto 5 minuti in sauna, ma
0: però
1: ti senti male così?
0: Lo sai che i politici svedesi hanno fatto praticamente un vertice con gli elettori in sauna, perché dice così sei a contatto e chiacchiero con chi ci sono. Tiene,
1: mentre ti manca il fiato.
0: Sa una cosa ci raccontano. Ce ne sono di iniziative di questo tipo. Approfondiamo tra poco su Kiss Kiss.

0: Businessman, la canzone di Dito nella piaga su Radio Kiss Kiss. Buongiorno da Max Poli
1: e dalla Leti.
0: I mattinieri versione Kiss Kiss Play Summer in diretta dall'Acqua Parco Alessia 2000. C'ho una curiosità, ti fanno una domanda.
1: Vai.
2: Ma quindi voi due siete gli unici che non sono andati in ferie ad agosto? Siete raccomandati o siete gli sfigati?
1: No, beh, noi siamo andati in ferie le prime due settimane di agosto, quindi non mi ritengo né sfigata e né tantomeno raccomandata.
0: Ah, hai capito, la rete. No.
1: Beh, due settimane lavoriamo e due settimane siamo stati in ferie.
0: No, mi piace che si pone anche l'interrogativo, se una sfortuna o una fortuna essere non essere andati in ferie. In realtà, come diceva la rete, ci siamo andati le prime due settimane d'agosto e siamo ritornati qui il 15 d'agosto e andremo avanti poi col palinsesto tutto attaccato che parte dal 31 di agosto. E poi devo dire, malgrado tutto, mi sento comunque raccomandato, nel senso che sono fortunato ad essere qui perché per noi è un po' come una mezza vacanza, no?
1: Certo,
0: lavoriamo la mattina e il pomeriggio come se fossimo in vacanza, ma in realtà anche stando qui in questo momento, mentre lavoriamo, siamo contenti, ci riteniamo molto fortunati, facciamo un lavoro che ci piace. Questo per rispondere alle curiosità dei nostri ascoltatori, alle quali rispondiamo sempre con molto piacere. Quindi, però, usciamo fuori da quello che siamo noi, anche perché sennò poi diventa troppo ego riferito il programma. Quindi parliamo di voi, raccontateci come procede la vostra estate, anche perché oggi riparte il campionato di Serie A.
1: Oh, che fortuna! Non vedevo l'ora!
0: Cambia qualcosa direttamente o indirettamente? Dici in che senso? Beh, per esempio ci sono tante persone legate al fantacalcio.
1: Ah.
0: Il fantacalcio coinvolge coppie, famiglie. Mamma, è l'amore mio, oggi c'ho l'asta al fantacalcio, non possiamo uscire. Ma come? C'è questo bel evento. No, vedi quante discussioni.
1: Solo il fantacalcio.
0: Capito.

0: Omi Cheerleader, canzone 2015. Oh, buongiorno ragazzi, si è fatta quasi ora di pranzo.
1: Beh,
0: sì, sono
1: diciamo.
0: Le 11.38, io a quest'ora ho aperto già un languorino.
1: Quello so, anch'io, sai.
0: Se siete nella stessa condizione, volevo salutare tanti che magari avvertono un languorino ma sono bloccati nel traffico del primo rientro, no? Il primo controesodo di quest'estate.
1: Io spero si siano preparati dei panini.
0: Oppure c'è la sosta strategica, sai,
1: sì,
0: faccio
1: anche.
0: Un viaggio e passo per un posto che c'ha prodotti tradizionali, mi fermo lì, dai. Mettiamo una canzone nuova, Benny Blanco, Selena Gomez, Becky G, Teo Il Vido.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero. Kiss,
2: kiss. Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Kiss,
6: kiss. Alla Coop, 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
7: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
6: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu. Kiss, kiss.
8: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.

0: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
1: Yes, yes.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda.
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
1: Sì.
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Yes, yes.
2: Alla COP 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
1: E a me che l'estate la voglio dolce! Fresca nello stesso tempo.
2: Solo alla COP conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La COP sei tu.
1: Kiss, kiss. Ad agosto Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno dalle 9 alle 13 un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza. Kiss Kiss.

A meno che non siano quelli che aspetti per cantare. L'appuntamento è già fissato. 31 agosto. Tornano i 5 minuti d'amore. Torna Daddy Kiss con Marco e Raff. Solo su Radio Kiss.

volte basta cambiare prospettiva, guardare le cose al contrario. C'è chi lo fa per gioco e chi riesce persino a riconoscere una canzone. Dal 31 agosto tornano i Corrieri di Kiss, oh, con Alfio e Ciro, e torna anche il Reverse. Solo su Radio Kiss Kiss.

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Disney presenta:
2: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
3: Maui, Maui, sei mitico.
1: Oceania:
4: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
1: Con Dwayne Johnson e Catherine LaGaia.
5: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
1: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
6: Yes, yes. Hey!
7: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Yes, yes.
11: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
12: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
14: Kiss Kiss.

Ritorna Kiss Kiss Play Summer edizione del fine settimana. Bentrovati da Stefano Piccirillo, come diciamo solitamente nel weekend di agosto, sorpresa insieme fino alle 8 della sera, gran parte di questo pomeriggio, prima serata e via tra rientri, partenze, persone già in città da qualche giorno o comunque tutti i vostri spostamenti e nuove passioni che tornano. Ricomincia la Serie A 2025-2026. Ritrovo il maestro Pasquale Viola in regia. Pronti con la musica più bella. Emma, Fabri Fibra.

Adam di Maroon 5 inizia a fare un po' il lupetto solitario con la vocale U e con i suoi inseparabili Maroon 5 insieme a Lisa delle Blackpink. È un po' la canzone che fidelizza con quelli che stanno rientrando a casa. Non siate tristi, avete fatto le vacanze, evviva! Qui è un casino in autostrada, lo scrive Luciano insieme a Camilla. In questo momento fateci sapere anche il vostro posizionamento, dove: a 1, a 4, a 14, a 2, chi più ne ha più ne metta, al 347 490 0042, per tutti i vostri spostamenti, non soltanto di ritorno, anche perché dicevo in apertura che riparte la Serie A, ci sono tifosi in giro soprattutto alla Lombardia, perché il Monza gioca a Milano con l'Inter alle 18:30, così come il Como gioca a Udine in Friuli alla stessa ora, questa sera il Napoli a Genova contro il Genoa e il Cagliari a Parma, quindi si aggiungono anche i tanti tifosi che raggiungono la loro squadra del cuore anche in trasferta. Ci sono le nuove regole della Serie A 2026-2027 e un po' per gioco e un po' seriamente ne parleremo tra qualche istante. Dolce Nera torna con Epopea.

0: E in gran forma Dolce Nera la aspettiamo a braccia aperte anche al Pitti Pizza and Friends, Piazza della Libertà a Salerno, a partire da martedì sera alle 21. Torna Io, Tu e Kiss Kiss, ma torna soprattutto l'evento che aggrega tantissimi ascoltatori di Radio Kiss Kiss con la musica più bella, ma anche il divertimento con i DJ set, con tante operazioni molto belle che mettono in evidenza quella che è l'eccellenza italiana gastronomica nel mondo, ovvero la pizza, che poi accomuna tutte le forme artistiche più belle che vi racconteremo. Ciao Rosetta, grazie del tuo benvenuto, ben arrivato Stefano, anche a Eliana da Bra, 347 490 0042. Si sta insieme, tanto per lanciarne una nuova regola del campionato di Serie A 2026-2027: sostituzioni. Si deve uscire dal campo entro 10 secondi per evitare perdite di tempo. Sai, la squadra che sta vincendo, c'è il giocatore sostituto, inizia a camminare a un millimetro all'ora e quindi alla fine tutti gli altri, gli avversari compresi, lo portano via. Questa scena fortunatamente non la vedremo più.
1: Kiss Kiss Play Summer.

0: tua doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Kiss, kiss.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
6: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu. Kiss, kiss.

fresca di compleanno dello scorso 16 agosto, dove ha festeggiato il suo birthday day in quel di Corfù in Grecia. Madonna, che ormai è una delle poche artiste internazionali delle quali si parla in spiaggia con il vicino d'ombrellone, quando dici no vabbè Madonna non si discute, è tornata ancora una volta a far successo con Danceteria. Stavo facendo un piccolo riferimento alle nuove regole del campionato italiano di Serie A, che scatta alle 18:30, alle rimesse laterali, il countdown di 5 secondi per battere sia la rimessa laterale sia il rinvio dal fondo, che è diverso dal portiere che tiene il pallone tra le mani, lo può tenere al massimo per 8 secondi quando il gioco è già in essere. Insomma, queste le novità più importanti per quanto riguarda il regolamento, per evitare soprattutto tantissime perdite di tempo. Ma la domanda è: hai fatto l'asta del fantacalcio? Come si chiama la tua squadra di fantacalcio 2026-2027?

0: cuore.
1: Si è distinto particolarmente sci-fi in questa estate 2026, nel momento più caldo, cioè in questo mese di agosto, con questa canzone che richiama i cantautori degli anni 70-80. È un po' l'ispirazione al grande Rino Gaetano per questa Parlar d'amore, ma lei non mi voleva parlare d'amore. Ci state parlando anche di fantacalcio. Parte la Serie A, nomi della tua squadra del fantacalcio e anche l'acquisto più importante per te durante le aste di questa settimana. Mi ha fatto molto sorridere il nome di una fantasquadra, ovvero l'Haaland Garros, presa da Haaland, l'asso del Manchester City dopo la Viking Row del mondiale americano. E poi anche Hakimi dice: Hakimi è un calciatore del Paris Saint Germain, ha giocato anche in Italia se non sbaglio con l'Inter, e comunque c'è una squadra di fantacalcio che si chiama Blu Hakimi dice, dai Blu Hakimi dice, quando li fecero in italiano una loro hit internazionale. Mi piacete tantissimo ogni volta che vi ritrovo, anche al 347 490 0042. Nel corso dei prossimi minuti avremo una novità, un new kiss, ma anche cercato di organizzare da vostro amico di radio da tanti anni un tutorial per quelli che stanno rientrando dalle vacanze e ne sono particolarmente tristi. Ne parliamo più tardi. Intanto già T-Rex.

0: sei in Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
0: Disney presenta:
3: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
0: Oceania:
4: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
0: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
3: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
0: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
5: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
0: Kiss Kiss. La musica più bella.

quando sei ancora sul lettino in spiaggia e ti senti molto bradipo e poi improvvisamente parte questa e ritorni a essere umano e ti accorgi che gli arti sono in movimento e smuove un po' il tutto. Questo duo di produttori norvegesi The Bosa, protagonisti dell'estate con Magnetic, anche qui su Radio Kiss Kiss. Ragazzi, il robot ha corso più di Usain Bolt, l'umanoide, questo primo pomeriggio ha stabilito un altro record. Mai nessuno aveva corso i 100 metri piani sotto i 9,58 come ha fatto appunto velocista essere umano Usain Bolt ai mondiali di Berlino del lontano 2009. Quel record, che sembrava e tuttora sembra imbattibile, è stato infranto dopo 17 anni non da una persona. Abbiamo voluto costruire delle macchine infernali, ecco il risultato, ma un robot umanoide, il tempo 9 secondi e 32 centesimi rispetto a Usain Bolt. Il nuovo primato, come si chiama questo umanoide? Si chiama Fulmine, guarda caso, che fa una velocità di picco di 14 metri al secondo, anzi per essere più precisi 14 metri e mezzo. L'altro giorno scrollando Instagram ho visto un umanoide che invece da solo si schiantava e lì mi sono preoccupato, perché noi andiamo a costruire le robe futuristiche, questi impazziscono improvvisamente. Cioè lui era su una pista di atletica leggera, poi si è schiantato da solo e mi fa ridere l'affermazione: si è fatto male.

0: Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Hey yo, big wave. Tell me, Michael.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.